0: Questa è Aria di Casa, un piccolo slam è tutt'altra cosa.
1: Grazie mille mister Sammy, tu sei tutti noi.
0: Musica di casa mia, videoclip, classifiche via.